0: Elisabetta, a tuo piè morir, io mo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

0: non sospinge, mi son costor prostrati innanzi a me.
1: Son messo a dier del brande e di fiacra,